me credo fu pani wa so fu erade wa ta me no beso sane bia isro bani bia sense wa erade woni me ne ho wa ba no puma na chichi me bre